questo risulta. Il servizio può andare, si ricorda, come faccio a risulta, si ripete. A chi immagina se ti guarda, si ripete. E non lo sposti, ma non mi è. Questo è il bello, come ti hanno mai? A te lo fa bene, te li dici. Ma non si può stupare, non si può fare. Non si può fare, non si può fare. But you see, I get no one else to talk. Because that's about all I can do. I'm crippled and I can't walk. I can't fight and told him to fire up that fight. And I talked to him as long as he got. This was my bad radio, the little boy said. But I guess it's my mom's now. Because my dad is dead.